0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Los 40.
0: Los 40.
2: Let him march again. Welcome to the paradise.
3: Cuatro abrazos y un café.